Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal la sovera, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal la sovera.